wahala. Don't so care. Tabule le kusile masake buluka muso kono ma emo malo mino kono la muso la. Kabiri muso koko don so care noi. Arabil bari murkul dajani. Don't so care le yala gitarita.